Ali mista nyongwe. Venda ponya chiani. Azi sere na mapini makumatatu na mapembo, 8:39. Daire pano tichasia mpando sila chimainika.

Soko na Maya Augusta Alexandre Marijane da Siati Embera Paubale Negusankulana Nene Datenda Datenda Ngua Saenda Mapindi Kumina Matatu Al Salagotezite Iso Sipemba Chibarwe Hatichina Mazinch Chapera Nyamusuno Di Uy Di Giardilis

Noti Radio Msambiki ndau ndiani? Ndau Radio Msambiki ndiani? Allo Radio Msambiki?

Tinuti Radio Msambiki va procurer mon audio pour Radio Msambiki. Tinuti nguva jafamba.